sulla foca buia si stornano lunghe, ma spray tu stipus al dia sovrappiso, di essere tu spiso, si ne casalizio, di essere in palco.